l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: zicare.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: Avevamo parlato di

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sull'A23 Palmanova-Tarvisio, a partire dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del giorno successivo, per lavori in competenza di Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 di lunedì 20 luglio inoltre verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Córdoba.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Giovanotti con La Notte dei Desideri. Siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo i nostri social, cercateci su Facebook e Instagram, dovete diventare nostri follower, così troverete ogni giorno un post ad hoc per voi. Adesso ascoltiamo la nostra musica, però ritorniamo a sentirci la canzone di Neck, Ci sei tu.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in chiusura Ligabue con Piccola stella senza cielo. E si continua, buon pomeriggio, ora Fulminacci, Maledetto me, su

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Anche oggi insieme in questa domenica sono Franco Ghirardello dopo Madame e Marrakesh con Volevo Capire. Vi auguriamo una buona estate anche con Gaia e Bossa Nostra su Radio Padova.

Neffa con Prima di andare via. Se invece state partendo, tra poco un nuovo aggiornamento sulla viabilità delle nostre autostrade del Veneto. Prima ascoltiamo Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in uscita allo svincolo di Re di Puglia in direzione Trieste e in questa direzione code alla barriera di Trieste Lisert, sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste ricordiamo che sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Gerardine ha trovato un grande successo, c'era Jackie e Vampiri, siete su Radio Padova Ritmo Italiano, una collaborazione straordinaria, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova, ascoltiamo.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Achille Lauro con Comuni Immortali, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona continuazione di pomeriggio con la nostra musica, ora sentiamo anche Clara e San Giovanni con Le ragazze, ciao!

0: domenica.
1: La canzone capita al momento giusto, si intitola infatti Buona Domenica ed è l'augurio che faccio anche a voi. Ben trovati da parte di Max Dupré. Era Saif per inaugurare questa nostra puntata di oggi, puntata domenicale che ci vede insieme tra le 3 e le 7 del pomeriggio. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, e vi segnalo che avremo tantissima musica da ascoltare insieme. Infatti non ci perdiamo in chiacchiere e tra poco arrivano Loredana Bertè, Giovanotti con Alfa e subito invece Elisa con la sua Litoranea.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura alla 4 Venezia-Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Sul tratto Padova-Venezia sono segnalate code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Padova. Vi ricordo che dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di Società Autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Inoltre, a partire dalle ore 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

indubbiamente tra le più programmate, tra le canzoni che si sentono di più in questo scampolo d'estate, anche oggi domenica 19 luglio non poteva mancare Strega Comanda di Francesca Michielin qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel pomeriggio con Max Dupré fino appunto alle 19. Tanta tantissima musica, grandi successi, è il momento adesso di Rocco Ante e la sua La più bella del mondo.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: sembra proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: La disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

IPIO, però anche no, così canta J-Ax, atmosfere country e di festa paesana, che però insomma ci prendono e catturano anche molti che si sono lanciati nell'ascolto di tutto l'album di J-Ax, che ha più o meno tutto questo sapore festaiolo. Poco fa invece la disco italiana di Gianluca Pacini, la musica italiana mixata che vi accompagna nei vostri fine settimana, lo ricordo, ogni sabato a partire dalle 22 fino alle 23. Adesso invece è il momento di Madame con Tu mi hai capito, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Summer Funk, lo dice la parola, la sua canzone per l'estate 2026. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, cresciuto nella musica, visto che i genitori avevano e hanno ancora un negozio di strumenti musicali, li ha provati tutti e da lì è iniziata la sua passione sfrenata per la musica, che lo ha portato a vincere anche una edizione del Festival di Sanremo, non dimentichiamolo. Francesco Gabbani a Radio Padova, che lascia spazio ad altre canzoni in arrivo. Vi segnalo Cioffi con Carmela, Cesare Cremonini, ma subito Samurai J con Flamenco Paranoia. Don't

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 19 luglio. Le informazioni, curate dalla nostra redazione, tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 20 luglio. Nessun problema al momento è segnalato lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ci occupiamo della A23 Palmanova Tarvisio dalle ore 23 alle 5, nella notte di lunedì 20 luglio. Per lavori di Società Autostrade verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Stai ascoltando.
4: Radio Padova.
5: Dimmi che hai.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: ritmo della tua estate.
1: Bacino allo specchio, che figata. Sono così, non c'è storia, ma tu e la notte stellata. A, esco tutta glitterata. B, sesso e vitamina C.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Bam Bam Bambina.
1: E Luna in punto.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.